faccio il sole. Voglio che non scrianza, da tanta miglia di innocenza, in amici di Diana, te vuoi tanto che sta bainando.